La cara, la mitad de mi sonrisa, a veces voy tranquila, a veces voy deprisa. Pasajera que despega, pilota que aterriza, pero de dentro, dal cuore. Non sappiamo la fortuna che abbiamo finché non la perdiamo. Porto dietro cicatrici che fanno rumore. Porto musica nel cuore per curare il dolore.